0: demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo. It's a demo.
1: Hey yo, Sumpta. It's Jams 92.3 and Jams 93.3 spinning the dough.